Gaio Lunai. Gaio Lunai. Asa Lunai. Hiru Lunai. Yoake Lunai. Yoake wa kemo. Kage mo. Hikari mo.